0: ti pone sì.
1: Obra come accanto a goe. Sapela, ora che vuole qua. Ehi, ai, ai, prenda caragione a Don Giulia. A pure.

0: Giovanna, lei qua, secondo qua. Chiamo Angolo, ma io posso là.
1: Ma non lo sai.